0: Viva, madame! We will, madame!
1: Viva! Viva!
0: Viva, madame! We will!
1: Viva! Viva! Viva!